0: Radio koji najviše voliš. El Radio, tvoj lagani radio.
1: Il coccodrillo, che una volta era un dio da venerare. Tu lo vendi su una maglia solamente a poche lire. 30 in una camerata, anche se non sei soldato. E quel tetto sulla testa non è il cielo che hai sognato.

0: 97.4 El Radio.
1: È un mondo difficile e vita intensa. Felicità a momenti e futuro incerto.